0: 94. Radem ni utentam ni fie. Oh.
1: Apostle.
0: Mesi ande odi fort na se e wa Shama Government School. Na aye one on one. O ha ben da oso amani e ben. Kodanda ben. Udi eti obi die ne fa to die ho fo wate. Eradi yo. 059 829 20